Corteggiano l'anima. Conquistano il cuore. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama ha un'anima.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale. Un'ora per apprezzarla. Un giorno per volerle bene. Tutta una vita per dimenticare.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

Buona domenica da Branco le Stelle, è 4 di ottobre 2026, Ariete. Io vi prego di darvi da fare subito domani mattina quando la luna va in Leone e vi porta la fortuna, perché Leone poi c'è Marte, c'è Giove, insomma andrà bene. Toro, e intanto godetevi questa domenica, tanto poi con la luna nuova in bilancia vedrete cambierà anche molto la vostra situazione. Gemelli, la prossima settimana vi dirò è bella, assolutamente il top sarà luna nuova. Cancro, le idee sono la vostra vera ricchezza. È autunno, mio caro Cancro, muovete la terra, seminate. Leone, avete i vostri problemi che poi risolverete domani con la luna in Leone, questo è fuori discussione. Affrontate questioni private rimaste in sospeso, curate le vostre mani. Vergine, la vostra salute è sempre, non dico il punto debole, è un punto del vostro oroscopo che richiede attenzione, ecco perché cade la salute sotto l'acquario. Bilancia, buon compleanno ancora, state attenti soprattutto per i vostri affari, in maniera particolare questo Giove mi parla di case, di proprietà, di boschi, di non so, campi coltivati oppure terreni da vendere o da comprare, edificabili peraltro. È un momento molto buono per il business della bilancia. Scorpione, per quanto riguarda le altre cose, sappiate che vivete il momento cruciale della vostra vita, toccata anche da rinnovativi transiti al 100%, anticipa questa luna i segnali di miglioramento, di rinascita, che saranno veramente numerosi tra una settimana. L'amore è con voi, sempre con voi. Sagittario, è importante lavorare con un gruppo di persone, con soci, con collaboratori, perché vi aiutano a esprimere meglio la vostra bella personalità, come è bella questa domenica per chi nasce sotto il segno del Sagittario. Capricorno, adesso siamo in ottobre, viviamo di questa bella Venere nello Scorpione, segno amico, che oggi rallegra l'amore, e anche con Mercurio, perché vi fa parlare, chiacchierare, cantare. Bellissima domenica per le amicizie. Acquario, è un momento diciamo delicato, che comunque io non considero negativo, in quanto mi apre le porte a nuove possibilità di vita, e questo è sempre molto buono. E infine Pesci, avete Marte per esempio in uniforme da gala che ritorna dalle manovre come un vincitore, riunioni con gli amici.

buona domenica ancora. Può succedere anche in ottobre. Pensiero delle stelle. Mi fa. Te ne vai, Ingrato. Mi spezzi il cuore. Oh, guarda, non ti ho spezzato io il cuore, era spezzato prima di me. Oh, ma che carino, ma prenditi almeno un po' di merito, no?

0: indubbiamente una delle canzoni più belle e poetiche della Nannini. Sei nell'anima. Nell'anima anche questa domenica mattina, domenica 4 ottobre 2026. Buongiorno da Silvia Giansanti, eccoci puntualissimi nel weekend alla conduzione, soprattutto nel momento magico dell'alba, del risveglio, quindi abbiamo questa responsabilità. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere. Oggi la Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Tra i nati oggi abbiamo dunque Ignazio Boschetto del Volo nel 1994, poi c'è anche Susan Sarandon nel 1946 e Mickey Ward, il pugile, nel 65. Il 4 ottobre del 1824 il Messico divenne ufficialmente una repubblica. E dopo il cenno storico torniamo a parlare d'amore in maniera speciale con le grandi voci del cinema. Ogni ora l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila ha curata una voce sussurrando «Ti amo». Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

0: E così hanno conquistato un posto speciale nel cuore della gente, del pubblico, ma soprattutto nelle classifiche internazionali con il tempo. In Maroon 5 li abbiamo ritrovati con Sugar in questa mattinata appena iniziata sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra poco previsioni del tempo, adesso l'informazione con Sky TG24.
1: Mosca ammette di aver attaccato il ponte nord di Kiev, avverte i diplomatici stranieri lasciate la capitale ucraina e Zelensky in risposta annuncia raid più forti contro le raffinerie, manovra scostamento da 29 miliardi per difesa e energia. La maggioranza rivendica misure per famiglie e imprese, critiche le opposizioni, priorità alla sanità. In migliaia in piazza in Spagna dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, scontri a Valencia, arresti e feriti, gli alleati frenano Sanchez, le misure e poi il voto. Brasile alle urne, il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Flavio Bolsonaro alla presidenza del paese, per i sondaggi è testa a testa, allarmi sicurezza e possibili interferenze americane. Identificato il copilota del volo Fly Dubai, pianificava un attentato, era stato licenziato dalla compagnia dell'Oman per le sue idee estremiste, ha usato l'ascia d'emergenza contro il comandante. Il caso Garlasco, esempio, torna a ribadire la propria innocenza, non ci sono prove per mandarmi a processo, i legali di Stasi annunciano altri elementi faranno scalpore. Salerno teneva armi e manuali con finalità terroristica, arrestato dalla Digos uno studente 21enne, il giovane diceva di aderire all'ideologia del radicalismo islamico. MotoGP, Marc Marquez trionfa nella sprint di Motegi, accorcia nel mondiale le 7 la gara, Max Verstappen conquista

0: Grazie alla Polimalese, il Gran Premio alle 9, tutto live su Sky.
1: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali questa domenica nel Lazio. Ci attende una giornata all'insegna del sole, giusto qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma soprattutto temperature diurne che nuovamente arriveranno a toccare i 27-28 gradi, siamo ben al di sopra delle medie del periodo. Minime notturne più in linea con la norma, siamo intorno ai 15-16 gradi nelle principali località, a Rieti anche qualche grado in meno. Settimana prossima parte ancora l'insegna dell'estate, ma poi le cose cambieranno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

per lui una carriera artistica incredibile che non ha visto mai sosta e che tocca il mezzo secolo, ma davvero complimenti a tutti i capolavori di Riccardo Cocciante. Se stiamo insieme dal passato su Dimensione Suono Soft. Adesso il buongiorno lo da Robbie Williams.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: più guardiamo indietro, ricordiamo e esclamiamo When We Were Young, con la musica di Adele in questa domenica 4 ottobre 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti e tra poco il buongiorno anche dalle grandi voci del cinema nell'aforisma d'amore.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo così com'è per crearne uno nuovo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia, un testo stupendo. Noemi, con la partecipazione di Fiorella Mannoia, successo di un po' di tempo fa su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco l'appuntamento Good Life. Oggi 4 ottobre, il mondo visto con quattro zampe. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini, dobbiamo rifare bagno.

0: Cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Ossolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su ossolini.it.
2: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Dimensione suono soft.

0: Fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Sessions di Sting su Dimensione Suono Soft nella domenica mattina insieme. Immancabile la prima Good Life, evviva sempre gli animali, però oggi un po' di più ovviamente. Una giornata meravigliosa, la giornata mondiale degli animali, e la data ha un legame particolarmente suggestivo con l'Italia. Coincide infatti con la festa di San Francesco d'Assisi, il nostro patrono associato alla natura e agli animali. È una giornata che possiamo leggere in molti modi, anche attraverso il nostro benessere. Se vivi con un cane, per esempio, conosci già una piccola verità. Lui non sa cosa siano riunioni, mail urgenti o notifiche, ma per carità, sa soltanto che è arrivato il momento della passeggiata oppure della pappa, e quella passeggiata diventa anche la nostra. Gli animali ci riportano spesso a una dimensione concreta: mangiare quando serve, muoversi, esplorare, riposare, giocare, cercare una relazione. Ma il rapporto con gli animali può insegnarci anche qualcosa sulla biodiversità, perché un giardino, un balcone fiorito, persino una ciotola d'acqua lasciata in un punto adatto possono diventare piccoli spazi di ospitalità per altre forme di vita. La giornata di oggi può quindi diventare un invito molto semplice: osservare un uccello sul davanzale, una lucertola al sole, un cane che annusa ogni centimetro del marciapiede, una farfalla arrivata tra le piante. Non serve andare lontano per incontrare la natura e per essere felici. Iniziamo a guardarla con più attenzione e scopriremo che intorno a noi il mondo è molto più abitato, curioso e vivo di quanto pensiamo. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

prenderti cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: eccolo qui, un altro gigante della musica italiana. Che storia! Un esordio avvenuto nel lontano 1972, figlio della scuola romana. Ma che ne sanno, che ne sanno! Antonello Venditti, che tesoro che sei su Dimensione Suono Soft. Diamo il buongiorno a Salvatore Lordi, tra poco le ultime notizie e poi il meteo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia alla stazione di Roma Termini dopo aver rapinato e aggredito una coppia di anziani a Novara. Il malvivente si era introdotto nell'abitazione delle vittime fingendosi un carabiniere, fuggendo poi a bordo di un treno con gioielli, denaro e una pistola. È stato ritrovato in un canale il corpo senza vita dell'89enne sparito il 18 giugno scorso. Renzo Profili era scomparso con la sua city car a Tarquinia. Il cadavere è scoperto nelle campagne di Monte Romano, poco distante dal veicolo. Un centinaio di persone ha partecipato ieri sera ad una pedalata da Piazzale Flaminio a Ponte Milvio per ricordare Mattia Liguori e chiedere maggiore sicurezza sulle strade. Nell'occasione la madre ha lanciato un appello definendo Roma ancora troppo pericolosa per pedoni e ciclisti. Lo sport, con il tennis, ancora un forfait di Sinner che non giocherà a Shanghai il prossimo 7 ottobre. Il campione altoatesino aveva saltato i Master 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e l'ATP 500 di Pechino. Formula 1, Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton. Oggi lungo il circuito di Sepang anche Antonelli e Leclerc in seconda fila, confermate le gare in Qatar e Abu Dhabi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali questa domenica nel Lazio. Ci attende una giornata all'insegna del sole, giusto qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma soprattutto temperature diurne che nuovamente arriveranno a toccare i 27-28 gradi, siamo ben al di sopra delle medie del periodo. Minime notturne più in linea con la norma, siamo intorno ai 15-16 gradi nelle principali località, a Rieti anche qualche grado in meno. Settimana prossima parte ancora l'insegna dell'estate, ma poi le cose cambieranno. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Fai attenzione a quando sei innamorato. Il cuore può mentire spesso. Puoi capire di aver trovato la persona giusta solo quando la guarderai negli occhi e li vedrai luccicare ogni volta che parlano di te ed ogni volta che vi fisserete.

0: E quando si parla della leggendaria musica degli U2 con Bono e Company, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, nella domenica mattina insieme su Dimensione Suono Soft. Bene, ci stiamo avvicinando all'appuntamento attesissimo, sempre quello ogni giorno con l'oroscopo di Branco. Cucina Eco festeggia 30 anni di collaborazione con Edoimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo. Scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì a sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineco.it. Edoimo Cucine, la qualità che scegli. Servizio che fa la differenza.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori.

0: circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre, da Orsolini, i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu

0: I famosi 5 giorni, la poesia di Michele Zarrillo su Dimensione Suono Soft. La domenica mattina sulla radio del benessere, intensa con i nostri appuntamenti, arriva l'oroscopo di Branco.
1: Buona domenica da Branco le Stelle, è 4 di ottobre 2026, Ariete. Io vi prego di darvi da fare subito domani mattina quando la luna va in Leone e vi porta la fortuna, perché Leone poi c'è Marte, c'è Giove, insomma andrà bene. Toro, e intanto godetevi questa domenica, tanto poi con la luna nuova in bilancia vedrete cambierà anche molto la vostra situazione. Gemelli, la prossima settimana vi dirò è bella, assolutamente il top sarà luna nuova. Cancro, le idee sono la vostra vera ricchezza. E autunno, mio caro Cancro, muovete la terra, seminate. Leone, avete i vostri problemi che poi risolverete domani con la luna in Leone, questo è fuori discussione. Affrontate questioni private rimaste in sospeso, curate le vostre mani. Vergine, la vostra salute è sempre, non dico il punto debole, è un punto del vostro oroscopo che richiede attenzione, ecco perché cade la salute sotto l'acquario. Bilancia, buon compleanno ancora, state attenti soprattutto per vostri affari, in maniera particolare questo Giove mi parla di case, di proprietà, di boschi, di non so, campi coltivati oppure terreni da vendere o da comprare, edificabili peraltro. È un momento molto buono per il business della bilancia. Scorpione, per quanto riguarda le altre cose, sappiate che vivete il momento cruciale della vostra vita, toccata anche da rinnovativi transiti al 100%, anticipa questa luna i segnali di miglioramento, di rinascita, che saranno veramente numerosi tra una settimana. L'amore è con voi, sempre con voi. Sagittario, è importante lavorare con un gruppo di persone, con soci, con collaboratori, perché vi aiutano a esprimere meglio la vostra bella personalità, come è bella questa domenica per chi nasce sotto il segno del Sagittario. Capricorno, adesso siamo in ottobre, viviamo di questa bella Venere nello Scorpione, segno

mio amico che oggi rallegra l'amore e anche con Mercurio, perché vi fa parlare, chiacchierare, cantare. Bellissima domenica per le amicizie. Acquario, è un momento, diciamo, delicato, che comunque io non considero negativo, in quanto mi apre le porte a nuove possibilità di vita, e questo è sempre molto buono. E infine, Pesci, avete Marte, per esempio, in uniforme da gala, che ritorna dalle manovre come un vincitore. Riunioni con gli amici. Buona domenica ancora. Può succedere anche in ottobre. Pensiero delle stelle. Mi fa... Te ne vai, Ingrato. Mi spezzi il cuore. Oh, guarda, non ti ho spezzato io il cuore, era spezzato prima di me. Oh, ma che carino, ma prenditi almeno un po' di merito, no?

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: ci picchia, accidenti, più di 50 anni per questa canzone che resiste al tempo che passa, di una bellezza incredibile, Your Song. Elton John negli ultimi minuti su Dimensione Suono Soft, grandissima firma, e adesso andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia.

0: gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Ora sempre informati con Dimensione Fonosoft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo di 71 anni è morto soffocato da un boccone di carne mentre pranzava in un ristorante all'interno di un centro commerciale in via Egino Garbini a Viterbo. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte di alcuni passanti e i successivi soccorsi del 118, ogni sforzo è risultato vano. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia alla stazione di Roma Termini dopo aver rapinato e aggredito una coppia di anziani a Novara. Il malvivente si era introdotto nell'abitazione delle vittime fingendosi un carabiniere, fuggendo poi a bordo di un treno con gioielli, denaro e una pistola. I carabinieri di Roma hanno sventato invece una truffa telematica da 20.000 euro ai danni di un pensionato 86enne, riuscendo a bloccare l'operazione finanziaria. Denunciate 7 persone originarie della provincia di Napoli, tutte già note alle forze dell'ordine. Lo sport, con il tennis, ancora un forfait di Sinner che non giocherà a Shanghai il prossimo 7 di ottobre. Il campione alto atesino aveva saltato i Master 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e l'ATP 500 di Pechino. La Formula 1, nel Gran Premio del Bahrain, Verstappen pole davanti a Hamilton, oggi lungo il circuito di Sepang, Antonelli e Leclerc in seconda fila, confermate le gare in Qatar e Abu Dhabi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Aprire il cuore a qualcuno, ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

0: straordinaria iniziata nel 1977 o giù di lì, nient'altro. UB40 e Red Red Wine nella domenica mattina di Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon risveglio.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?

0: Action Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Inutile ribadirlo, Zucchero, Luciano Pavarotti, Miserer su Dimensione Suono Soft. E attenzione, non chiamiamolo turista, ma viaggiatore esperto, il nostro Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao amici, col trolley. Oggi non andiamo lontano, oggi stiamo in Italia, andiamo in un posto bellissimo, Ustica, nella fantastica isola siciliana, secondo me il posto più bello in Italia. Siamo pronti a tuffarci nella Sicilia più segreta? Benissimo, per mille motivi. Primo, perché Ustica è un'isola nera di origine vulcanica, lontana dal turismo di massa, amata da subacquei e anime silenziose. Il mare? Un blu intenso che ti cattura al primo sguardo, ricco di grotte sommerse e tunnel da esplorare, sia con le bombole e anche con lo snorkel. L'aria è fatta di sale, pesca e quiete. Il paesino è un abbraccio di pietre, trattorie semplici. Alla costa è appena pescata, un lusso, e il calore umano siciliano ti fa sentire a casa, anche se non conosci il dialetto. Il nostro programma tipo? Beh, insomma, secondo me, cosa si può fare? Al mattino, ovviamente, immersioni tra grotte e pesci dai colori improbabili. A mezzogiorno, come dicono loro, mezzodia, a tavola con ricci e pane casareccio. E il pomeriggio, passeggiata fino alla grotta romana. Poi, ovviamente, una delle cose più buone di Ustica, il gelato artigianale, che si deve degustare con tanta grazia al tramonto. Questo secondo me. Se poi si riesce a restare svegli fino a sera tardi, i pescatori vi inviteranno a brindare al porto con un bicchiere e una melodia isolana. Così a me è capitato. Gente semplice, del grande cuore, umanità enorme. Ustica, per me, è la Sicilia che non ti aspetti. Voluta profondamente dal silenzio, un'isola che ti resta dentro tra un tuffo, un sorriso e anche una lacrima quando devi tornare a casa. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canzone famosa con il trio, no? Morandi, Ruggeri e Tozzi, che ci ha riportato nel Sanremo del 1987, dove si esibirono anche i Duran Duran come ospiti speciali, se non ricordo male. Si può dare di più su Dimensione Suono Soft? Tra poco diamo l'appuntamento con le ultime notizie con la redazione pronta.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla redazione giornalistica.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia alla stazione di Roma Termini dopo aver rapinato e aggredito una coppia di anziani a Novara. Il malvivente si era introdotto nell'abitazione delle vittime fingendosi un carabiniere, fuggendo poi a bordo di un treno con gioielli, denaro e una pistola. È stato ritrovato in un canale il corpo senza vita dell'89enne sparito il 18 giugno scorso. Renzo Profili era scomparso con la sua city car a Tarquinia, il cadavere scoperto nelle campagne di Monte Romano, poco distante dal veicolo. Continuano i controlli a largo raggio dei carabinieri nel fine settimana ad Alatri, nel Frusinate. Il bilancio parla di denunce, sequestri di stupefacenti, sanzioni per violazioni al codice della strada e interventi del NAS a tutela della salute dei cittadini. Il prossimo fine settimana a Marino torna alla manifestazione Castelli di Cioccolato, l'appuntamento dedicato al cioccolato artigianale. Quest'anno l'evento si arricchirà di un progetto speciale volto a far incontrare il cioccolato d'eccellenza con il vino del Lazio. Una famiglia italiana su tre ha un animale in casa, lo dice un rapporto di Eurispes, un legame affettivo che è anche economia. Roma è regina della pet economy, il Lazio è la seconda regione in Italia per spesa. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie come sempre alla nostra attenta redazione, a Salvatore Lordi. Siamo arrivati al momento del cambio, sono già le 10 tra un minuto, proprio e mezzo. Arriva anche l'aforisma d'amore con l'interpretazione delle grandi voci del cinema. È tutto da Silvia Giansanti, grazie anche a Maria Chiara Velardo che è pronta per la conduzione. Prossime ore e anche prossimi appuntamenti pronti, incastonati tra la grande musica della Radio del Benessere. Grandi voci del cinema, dicevamo, con l'aforisma d'amore ogni ora. Buona domenica, godiamocela fino in fondo, eh.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé su Dimensione Sono Soft. Io sto persino peggio di ieri, ma non ci lamentiamo, dai, perché fuori il sole splende, è una bellissima giornata e abbiamo ogni motivo per sorridere. 10:15, 4 le ore da passare insieme oggi su Dimensione Sono Soft, con me Maria Chiara Belardo, che arrivo subito dopo, Silvia Giansanti, che ringrazio per averti accompagnato fin qui, e noi tra poco partiamo già con la prima Good Life di giornata. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Ah, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: da quel capolavoro di album del 2000 che fu il primo iconico disco di Coldplay, Parachutes. Abbiamo appena ascoltato Trouble su Dimensione Sono Soft ed è arrivato il momento per questo appuntamento con le Good Life di festeggiare un attore amatissimo, perché oggi, ma nel lontano 1895, in un carrozzone di attori girovaghi nel cuore del Kansas, nasceva Buster Keaton, soprannominato Faccia di Pietra per la sua espressione perennemente impassibile. Pensa che costruisce l'intera carriera proprio su un paradosso: far ridere il pubblico senza mai concedere un sorriso. Keaton infatti scopre, crescendo nel teatro di varietà dei genitori, che il pubblico ride di più proprio quando lui restava impassibile, un meccanismo che la psicologia ha poi chiamato teoria dell'incongruenza, secondo cui il contrasto tra la serietà dell'attore e l'assurdità della situazione amplifica l'effetto comico. Guardare quindi oggi una delle sue commedie mute, le trovi online, resta un rimedio sorprendentemente efficace contro lo stress. Bastano pochi minuti di risate autentiche per abbassare la pressione sanguigna e distendere la mente. Good Life ha tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: tutto il buon umore di Jovanotti e la sua bella suddivisione sono soft, andiamo in redazione ad ascoltare subito tutte le ultime notizie.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Cerchi la convenienza quotidiana? Via, via. Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimissione sono soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un 39enne romeno è morto nella notte in un incidente stradale a Ostia sul litorale romano. L'uomo era alla guida di una moto Piaggio Gilera quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro su via dell'Idroscalo. Intorno alle 2:30 sono intervenute le pattuglie dei vigili urbani per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia alla stazione di Roma Termini dopo aver rapinato e aggredito una coppia di anziani a Novara. Il malvivente si era introdotto nell'abitazione delle vittime fingendosi un carabiniere, fuggendo poi a bordo di un treno con gioielli, denaro e una pistola. Ma la movida a Roma continuano intensificati anche i controlli dei carabinieri sotto la lente Piazza Annibaliano. Il bilancio parla di 5 persone denunciate, sanzioni e ispezioni negli esercizi commerciali. Restano stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico Gemelli di Roma. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, proseguono le terapie per il 74enne critico d'arte, ricoverato nel reparto di terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria. 4 ottobre l'Italia celebra San Francesco. Nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia, la città umbra riunisce regioni, comuni e pellegrini e rappresentanti istituzionali Mattarella e ad Assisi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: In una vera storia d'amore ci si innamora infinite volte.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Road, Lisa Stansfield su Dimensione Solo Soft, 11:16 minuti, una buona domenica da Maria Chiara. Restiamo insieme vicini vicini fino alle 14. Cucineco festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì a sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Segreti in casa.

0: Edicola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di

0: Day e Scam, la voce di Céline Dion su Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso la nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Trasparente, essenziale, apparentemente semplice, di che cosa sto parlando? Ma della vodka. Dietro a un bicchierino di questo distillato c'è un mondo fatto di cereali, di patate, di distillazioni, tradizioni che attraversano mezza Europa. E oggi, il 4 ottobre, si celebra l'International Vodka Day, la giornata dedicata ad uno dei distillati più conosciuti ed apprezzati nel mondo. Primo segreto: l'International Vodka Day non ha un inventore. La ricorrenza nasce negli Stati Uniti come National Vodka Day, quindi non ha un fondatore ufficialmente riconosciuto, però con il tempo il brindisi del 4 ottobre ha superato i confini americani ed è diventato internazionale. Invece la vodka, sapete dove nasce? Ecco, qui comincia il bello. Una disputa secolare tra Polonia e Russia, che ne rivendicano entrambe la paternità. Di sicuro il suo territorio storico è quello della grande fascia dell'Europa settentrionale e orientale, che è chiamato non a caso Vodka Belt, quindi Polonia, Russia, Paesi Baltici, Finlandia, Svezia, Bielorussia, Ucraina. Attenzione a un altro falso mito: la vodka non si fa soltanto con le patate, anzi molto spesso nasce dai cereali, soprattutto dal grano e dalla segale. Secondo la normativa europea può essere infatti ottenuta da patate, cereali o altre materie prime agricole fermentate, deve avere almeno il 37,5% di alcol. Chi ne beve di più? Allora, se guardiamo i volumi di vendita, la Russia rimane il più grande mercato mondiale della vodka davanti agli Stati Uniti. Invece i dati Euromonitor riferiti al 2022 indicano che la Bielorussia è il leader nel consumo pro capite. Veniamo al segreto per gustarla. Nei paesi della tradizione si beve spesso liscia e ben fredda in piccoli bicchieri. Fredda, sì, ma per ogni vodka di qualità, non necessariamente ghiacciata, perché sapete che quando è troppo fredda si cancellano le sfumature, quindi temperatura insomma bassa, ma non troppo, per non attenuare profumi e sapori. Se invece preferite la miscelazione, beh, la sua apparente neutralità l'ha resa una protagonista assoluta del bancone, dal Moscow Mule al Bloody Mary, dal Cosmopolitan al Vodka Martini. Avete di che sbizzarrirvi, e oggi 4 ottobre naturalmente un brindisi è quasi d'obbligo. Mi raccomando, bisogna sempre bere responsabilmente, consapevolmente. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Titola così questo successo di Laura Pausini dal 2001 su Dimensione Sono Soft. Andiamo in redazione e poi altre due ore insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa si ha il

0: Tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Si allarga il cerchio di adescatori delle giovani, due delle quali anche compagni di classe in una scuola in periferia. Il 42enne ora in carcere accusato di prostituzione minorile, pornografia minorile, anche di detenzione o accesso a materiale pedopornografico per un unico episodio, non sarebbe stato l'unico adulto rimasto in contatto nell'ultimo decennio con giovani tra i 14 e i 16 anni che per foto intime e anche rapporti sessuali venivano ricompensate con soldi e regali. Sotto indagine infatti ci sono altri due uomini, un altro quarantenne e uno più grande, entrambi senza occupazioni fisse, non direttamente collegabili al ricercatore, insieme con altri due che invece hanno precedenti per droga e sono stati perquisiti proprio per questo motivo. Incidente stradale mortale in moto, un uomo di 39 anni di nazionalità rumena è deceduto la scorsa notte in via dell'Idroscalo ad Ostia dopo essersi schiantato contro un muro. L'allarme è scattato poco dopo le due. Al momento sembra si sia trattato di un incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione, infatti, il 39enne avrebbe perso il controllo del veicolo. Addio all'ispettore Mauro Petrangeli, di 69 anni, per oltre 20 anni ha prestato servizio alla squadra mobile nella questura di Roma. La sua sezione era quella della narcotici, dove si occupò di numerose indagini di caratura nazionale e internazionale. Chiudiamo con il teatro, il 16 ottobre sul Sipario del Valle, con Francesco Piccolo al debutto del nuovo pensiero pirandelliano e lo spettacolo La sera della prima, sei personaggi in cerca d'autore. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei, tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi.

0: uscirà dalla nostra collezione di grandi successi con Anche se non trovi le parole, su Dimissione sono soft, navighiamo insieme fino alle 14. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
8: 50 e 50 50 e 50,
9: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: volta.
1: I Negramaro su Dimensione Suono Soft. Andiamo adesso nel 1986 per ascoltare lei, regina indiscussa anche degli ultimi Video Music Awards, Madonna, la Isla Bonita. Come puoi dire?

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Pink, Nate Russ, Just Give Me a Reason su Dimensione Solo Soft. Si torna in redazione e poi un'ultima ora con me.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

Di San Francesco, santo patrono d'Italia, Mattarella d'Assisi per le celebrazioni. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace e della speranza, della serena fraterna convivenza, ha detto il presidente. In piazza San Pietro anche l'Angelus di Papa Leone. Il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi. Dopo 8 secoli lo testimoniano non solo la grande vivace

0: famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Papa Leone si è detto anche lieto delle molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La cronaca: nello stabile fantasma di via Cesare Tallone si è registrato un nuovo tentativo di occupazione da parte di alcuni soggetti di origine straniera. L'intervento della Polizia di Stato è scattato dopo una segnalazione di alcuni residenti inoltrata tramite l'applicazione UPOL della Polizia di Stato. Due soggetti di origine nigeriana sono stati bloccati e accompagnati presso l'ufficio immigrazione per gli approfondimenti di rito. Un incendio invece è divampato nella notte in un appartamento al settimo piano di un condominio in via Cipriano Facchinetti, dove viveva una coppia di anziani. I due coniugi, lui di 89 anni e lei di 80, sono rimasti lievemente intossicati a causa del fumo e sono stati accompagnati dai soccorritori al Policlinico Umberto I. Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dei residenti, l'intero stabile di 7 piani è stato evacuato a scopo precauzionale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare, non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.

0: Cristina Aguilera nella nostra ultima ora della domenica su Dimensione Suono Soft, nuova Good Life in arrivo tra poco, in cui scopriamo come affrontare la stanchezza in modo green.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: 50 e 50 50 e 50,
5: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Dimensione Suono Soft.
11: E adesso

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ransom, Your su Dimensione Solo Soft, dove stiamo per scoprire in questo appuntamento con le Good Life come curare e trattare i segni della stanchezza in modo assolutamente green attraverso una metodologia rapida, veloce, ma soprattutto ovviamente indolore, no? Perché capita a tutti, notti brave, riunioni infinite, un viaggio di lavoro che ti lascia gli occhi gonfi. Eppure esiste un rimedio casalingo sorprendentemente efficace, cioè impacchi freddi di tè verde, facilissimi ed economici. Basta preparare due bustine di tè come faresti per berle, lasciarle poi freddare e appoggiarle infine sugli occhi per 5 minuti. Questo perché la caffeina riattiva la microcircolazione, mentre i tannini riducono il gonfiore e la pelle si distende. Un gesto semplice, molto rilassante, che restituisce freschezza al volto. Un trucco perfetto anche per chi lavora al computer per ore, aiuta a calmare lo sguardo e a rientrare nei propri ritmi con una presenza più lucida. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare sempre la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Try Macy Gray, ce l'abbiamo fatta, abbiamo condotto anche oggi la nave in porto. Noi stiamo per salutarci perché il tempo a nostra disposizione su Dimensione Solo Soft sta per terminare, allora tra poco arriva Gian Piero Di Sora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
7: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Sempre informati con Dimensione Solo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Insulti e minacce in arabo e in italiano a Don Antonio Coluccio al Quarticciolo. A quanto si apprende, il prete antispaccio, che è sotto scorta, è stato accerchiato da un gruppo di persone, tra le quali nordafricani, che lo hanno minacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Notte di malamovida nella zona di Piazza Annibaliano. Un giovanissimo massacrato da un coetaneo nel bel mezzo di una rissa esplosa intorno alle 4 in via Asmara. L'aggressore è un giovane di 24 anni. La vittima è ricoverato in prognosi riservata. Da tempo i residenti della zona chiedono alle istituzioni di intervenire. Siamo stanchi di vivere nell'insicurezza, dicono. Mattarella d'Assisi, il presidente alla messa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il mondo si illumini e indichi la via della pace, dice il capo dello Stato, affacciandosi dalla loggia del Sacro Convento davanti ai 3.000 pellegrini giunti da tutta Italia. Prima di lui il cardinale Zuppi, nella Basilica Superiore, aveva fatto un'omelia potente denunciando la cultura

0: della potenza volgare invadente da cui siamo sedotti, mettendo in guardia dai nazionalismi che rovinano le nazioni. Il Lazio custodisce un legame profondo con Francesco, soprattutto nella Valle Santa Reatina. A Greggio diede forma al presepe, avvicinando il mistero della natività alla vita delle persone. A Fonte Colombo scrisse la regola, lasciando nella nostra terra una traccia decisiva del suo cammino spirituale. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Per onorare questa eredità, la Regione Lazio ha promosso un bando da 500.000 euro dedicato alle celebrazioni dell'ottavo centenario, sostenendo iniziative culturali, valorizzazione dei cammini francescani e la diffusione del suo pensiero. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra redazione, io il tempo che mi faccio risistemare la voce, mi faccio un restauro totale e torno da te bella, nuova, fresca e tonica il prossimo weekend. Intanto ti auguro un buon proseguimento con Giampiero Di Sora. Su Dimensione Sono Soft da Maria Chiara, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Per attraversare quel deserto ho impiegato 1000 anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

0: Inizio prodigioso con i Backstreet Boys. Buona domenica pomeriggio dalla Radio del Benessere. Dimensione sono Soft insieme con Giampiero Di Sora che ti sta parlando in questo primo fine settimana di ottobre con giornate veramente molto gradevoli, tanto da preferire ancora il mare per molte persone che ci seguono. Devo precisare e soprattutto garantire, lo giuro, che chi mi ha preceduto in onda era Maria Chiara Belardo, nonostante la sua voce. Va bene? Lo giuro, era lei. Un abbraccio a te, cara, curati, mi raccomando. Detto questo, iniziamo con un utile consiglio. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione davvero, direi, imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai direttamente sul sito cucineeco.it, così è scritto. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere, a Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
8: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi.

0: prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Quanti anni sono passati? 1984, questa canzone di Mike Francis, Survivor. E questa naturalmente è Dimensione Sono Soft, vale a dire la radio del benessere. Sono le 14:38 minuti, siamo ovviamente in diretta e c'è il grande, grandissimo Phil Collins.

0: Se bastasse una canzone, se bastasse una canzone a poter cambiare il destino delle cose, chissà, forse sarebbe tutto molto, ma molto più semplice. Eros Ramazzotti a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie con la redazione per rimanere informati. Buona domenica.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via!
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Insulti e minacce a Don Antonio.

0: insultato da un gruppo di circa 10 persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato e denunciato 3 cittadini tunisini per minacce aggravate. Solidarietà da parte del sindaco Gualtieri. 11 arresti intanto, sempre al Quarticciolo, e circa 1000 dosi di crack, cocaina e hashish sequestrate e oltre 2000 euro ritenuti proventi dello spaccio. E questo è il bilancio dell'operazione straordinaria dei carabinieri nelle principali piazze di spaccio. Un intervento ad ampio raggio che ha portato anche alla rimozione dall'ambiente di 20 metri cubi di rifiuti da parte dell'AMA e al recupero di 4 scooter rubati e all'arresto di un commerciante accusato di aver sottratto energia elettrica per un valore di circa 55.000 euro. Notte di mala movida nella zona di Piazza Annibaliano, un giovanissimo massacrato da un coetaneo nel mezzo di una rissa esplosa intorno alle 4 in via Asmara. L'aggressore è un giovane di 24 anni, la vittima è ricoverata in prognosi riservata. Da tempo i residenti della zona chiedono alle istituzioni di intervenire. Mattarella d'Assisi, il presidente alla messa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il mondo si illumini e indichi la via della pace, dice il capo dello Stato affacciandosi dalla loggia del Sacro Convento davanti ai 3.000 pellegrini giunti da tutta Italia. Prima di lui il cardinale Matteo Zuppi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

grande canzone d'amore è questa di Max Pezzale con gli 883. Eccoti, la storia più incredibile che conosco, una canzone veramente, direi, molto toccante, ma direi molto, molto, molto. Di più, dai, di più. Il valore da custodire, il creato con amore, ovviamente parleremo di questo nella nostra Good Life, tra poco qui a Dimensione Sono Soft. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 di ottobre, ci siamo quasi, torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica.

0: dal vivo ed un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce

0: If Fun We Are Young, canzone che precede l'appuntamento con la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. Oggi San Francesco, da questo anno nuovo che arriverà, sarà festa nazionale italiana dedicata proprio al nostro patrono. E la domenica è il momento perfetto per riscoprire l'armonia con il mondo naturale ed abbracciare uno stile di vita improntato, come faceva San Francesco, alla semplicità e alla fraternità universale. La figura proprio di San Francesco ci invita a considerare la natura come una risorsa da sfruttare, ma come anche come una casa comune da custodire con rispetto, meraviglia e naturalmente gratitudine. Camminare nei boschi, per esempio, e osservare la vita selvatica ci aiuta a ritrovare la pace interiore, vivere in sintonia con l'ambiente, significa anche riscoprire la bellezza dell'essenziale, ridurre i consumi superflui, evitare gli sprechi energetici e prendersi cura delle piante che sono magari sul balcone o nel giardino di casa nostra. Sono gesti concreti per partecipare ad un'ecologia integrale. Dedicare la domenica ad un'escursione all'aria aperta o una passeggiata in un parco urbano abbassa i livelli di stress, regolarizza la frequenza cardiaca e migliora il tono dell'umore. Lasciarsi incantare dai colori dell'autunno e dal silenzio dei luoghi naturali e chiudere la settimana contemplando, direi, la bellezza proprio del nostro pianeta ci regala la carica giusta per affrontare il futuro. Prenderci cura proprio dell'ambiente che ci circonda è il modo migliore per celebrare la vita in tutte le sue meravigliose forme. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama Anger Never Dies, la canzone degli Uberphonic, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie nella domenica di Dimensione. Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Suono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.

0: referente in Italia di Elon Musk. Il prete antispaccio, che è sotto scorta, sarebbe stato accerchiato e insultato da un gruppo di circa 10 persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e denunciato 3 cittadini tunisini per minacce aggravate. Solidarietà da parte del sindaco Gualtieri. Ancora al Quarticciolo, 11 arresti, circa 1000 dosi di crack, cocaina e hashish sequestrate, oltre 2000 euro ritenuti proventi dello spaccio. È il bilancio dell'operazione straordinaria dei carabinieri nelle principali piazze di spaccio. Un intervento ad ampio raggio che ha portato anche alla rimozione dell'ambiente di 20 metri cubi di rifiuti da parte dell'AMA e al recupero di 4 scooter rubati e all'arresto di un commerciante accusato di aver sottratto energia elettrica per un valore di circa 55.000 euro. Un incendio divampato nella notte in un appartamento al settimo piano di un condominio in via Cipriano Facchinetti, dove viveva una coppia di anziani. I due coniugi, lui di 89 e lei di 80 anni, sono rimasti lievemente intossicati a causa del fumo e sono stati accompagnati al Policlinico Umberto I. Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dei residenti, l'intero stabile di 7 piani è stato evacuato a scopo precauzionale. Doppia apertura per Montecitorio a porte aperte, che è ripartita oggi con alcune novità. Oltre al Palazzo della Camera, anche il complesso di Vicolo Valdina ha accolto i visitatori. Dalle 10 di questa mattina si è esibita in piazza Montecitorio la banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria, mentre la Corale di Orgiano ha salutato in musica gli ingressi in sala. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: pezzo poetico, direi, dai, La voce di Federico Zampaglione, leader dei Tiro Mancino, l'album si chiama La descrizione di un attimo di qualche anno fa. Colonna sonora anche di un film che ho amato tanto, di Ospetek, si chiama Le fate ignoranti, non so se l'hai visto, ma insomma, bellissimo. Due destini, a Dimensioni Sono Soft, tra poco torneremo con Antonello Venditti.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Dimensione Suono Soft.

Francesco Renga con Angelo, legata soprattutto a sua figlia Yolanda e alla memoria di sua madre. Questa è naturalmente Dimensione Sono Soft. Alle 16:40 c'è anche Robbie Williams.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sono solo parole. Le parole le sentiremo dalla redazione qui a Dimensione Sono Soft, darci ovviamente le ultimissime notizie. Ci sono anche i miei saluti.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, stanno arrivando le ultime notizie dalla redazione.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una bomba a carta esplosa alle 2.30 della scorsa notte tra la Borghesiana e Finocchio. Nessun ferito, ma un messaggio che nel quadrante est di Roma suona fin troppo chiaro. La quinta esplosione contro un'attività commerciale in meno di 40 giorni lungo la direttrice della Casilina. E negli ultimi mesi gli episodi analoghi nella zona sono almeno una decina. Gli investigatori verificano se dietro la scia di esplosioni ci sia un'unica regia. Sullo sfondo la guerra silenziosa tra gruppi storici e nuove leve italo-magrebine. Tensione al Quarticciolo nella serata di ieri alle 23. Don Antonio Coluccia, il prete antispaccio da anni sotto scorta, è stato nuovamente accerchiato e minacciato da un gruppo di persone mentre si trovava nel quartiere per una delle sue consuete passeggiate per la legalità. I carabinieri hanno identificato 3 persone. Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte a Ostia. Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 2.30 lungo via dell'Idroscalo 457. Vittima un uomo di 39 anni. Secondo i primi accertamenti, la vittima di nazionalità romena era alla guida di un motoveicolo quando, per cause ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Tennis: Novak Djokovic vince il quarto di finale di lusso nell'ATP 500 di Pechino contro Alexander Zverev. Il serbo si impone per 2-1 con il punteggio di 4-6-6-4-6-4. Ora per Nole, che ha imbattuto in carriera in questo torneo 32 vittorie consecutive, c'è la sfida con Medvedev e poi eventualmente in finale il vincitore tra De Minaur e Hurkacz. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie ad Andrea Soprani, a tutta la redazione, Francesca Proietti, io sono Gianpiero Di Sora, mi fermo qui. Ti lascio con Federico Grilli che ti accompagnerà per questa domenica pomeriggio fino alle 21 con la nostra grande, grandissima colonna sonora. Ciao!
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro e riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Mamma mia, che apertura importante! Viva la vita dei Coldplay su Dimensione, sono Soft e scoccano le 17:15 minuti. Allora, buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, ti accompagnerò per le prossime 4 ore, però prima saluto naturalmente il mio compagno di merende, Gianpiero Di Sora, che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa. E ti ricordo anche che fra poco il nostro primo appuntamento sarà proprio con Segreti in Tavola. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucineandco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale.

0: ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: brano strepitoso Lucio Battisti, 1972, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, è la storia della musica italiana qui su Dimensione Suono Soft. 17:35 minuti, è arrivato il momento per me di presentarti una protagonista importante, ovvero Francesca Romana Barberini, ma più che altro il nostro appuntamento enogastronomico. Ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao e bentornati a Segreti in tavola. Avete mai visto un fagiolo con le ali? Naturalmente non vola, eh? Però ha una forma davvero sorprendente questo fagiolo alato. Il baccello infatti è attraversato da quattro bordi ondulati che sono simili a piccole ali. Si chiama appunto fagiolo alato, vi tralascio il nome scientifico che è complicatissimo, ed è uno dei legumi più curiosi e versatili del mondo tropicale. La sua origine ha ancora qualche mistero, non è che siamo arrivati proprio a capire dove è nato, perché la pianta potrebbe avere antiche radici nell'Africa tropicale, ma è stata addomesticata e coltivata per secoli soprattutto nel sud-est asiatico e in Papua Nuova Guinea. Oggi è molto diffusa in Thailandia, in Indonesia e in Malesia, ma anche nelle Filippine, nell'India meridionale, nello Sri Lanka, dove si trova facilmente nei mercati e anche negli orti familiari. Il suo primo segreto? Allora, del fagiolo alato si mangia praticamente tutto, perché i baccelli giovani si consumano così crudi, tagliati sottilmente nelle insalate, saltati nel wok, cotti al vapore, magari vengono aggiunti alle zuppe, ai curry, ai piatti speziati, mentre le foglie si preparano come gli spinaci e infine i fiori decorano e colorano le pietanze. Ma non bisogna dimenticare le radici, che sono un po' tuberose, che possono essere lessate arrostite, e ci sono anche i semi maturi che invece si utilizzano un po' come la soia, sempre dopo un'adeguata cottura. Che sapore ha questo fagiolo alato? Beh, quando è giovane il baccello è bello croccante e succoso, con un gusto fresco, vegetale, a metà strada tra il fagiolino, il pisello e l'asparago. Poi con la maturazione diventa un pochettino più fibroso, e mentre semi e tuberi acquistano note un po' più intense, farinose e piacevolmente nocciolate. Dal punto di vista nutrizionale è una piccola miniera. Pensate che i baccelli freschi apportano acqua, fibre, vitamina C e minerali. I semi secchi invece sono particolarmente ricchi di proteine e contengono anche una buona quota di grassi. Foglie e radici contribuiscono con proteine, calcio, ferro e sostanze antiossidanti. Insomma, bello da vedere, buono da mangiare e quasi interamente commestibile, assolutamente da assaggiare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: grandi classici internazionali, LP con la sua Other People sulla tua radio del benessere. Ora spostiamoci sull'attualità di Dimensione Sono Soft, perché è il momento fra poco dell'informazione.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Allora ragazze, ok il creme Sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, ennesima bomba a carta che esplode sulla via Casilina, la quinta esplosione in zona contro un'attività commerciale in meno di 40 giorni. Nel mirino, nella notte tra venerdì e sabato, è finita la Costantino Rent Cars, l'autonoleggio alla borghesiana, riconducibile ai fratelli Emanuele e Alessio Costantino, nomi che contano nella Roma criminale. Nel 2021 i due fratelli, figli di Andrea, detto Erverdura, erano sfuggiti mentre si trovavano in un bar dell'Alessandrino a un duplice tentato omicidio da Raul Esteban Calderon su mandato di Giuseppe Molizzo, in carcere per l'omicidio di Abolic. C'è quindi l'ombra del clan senese dietro la bomba all'autonoleggio. Ancora insulti e minacce al prete antispaccio Don Antonio Coluccia, già preso di mira in passato in circostanze analoghe dai pusher di Tor Bella Monaca e San Basilio. Questa volta nella notte di ieri è successo al quarticciolo. 3 tunisini lo hanno preso di mira con parolacce in italiano e sembra anche in arabo. Sono stati identificati. Solidarietà da parte del sindaco Gualtieri. Inseguimento a folle velocità nella serata di venerdì scorso lungo via Collatina, dove la polizia locale di Roma Capitale ha bloccato 2 persone a bordo di un'auto usata per trasportare materiale rubato. Avevano con sé 40 kg di rame rubato, cesoie e arnesi da scasso. In manetto un 22enne di nazionalità rumena, mentre un 17enne suo connazionale è stato denunciato alla procura per i minorenni. Ciclismo, Giulio Ciccone medaglia d'argento agli europei, mentre Christian Scaroni è bronzo. Il corridore della Lidl Trek e quello della XDS Astana Team chiudono infatti alle spalle del grande favorito Remco Evenepoel su Red Bull Bora Hansgrohe, che vince al photo finish nella volata 2 con Ciccone nella gara da Lubiana a Senkul. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Qui in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono 2 occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth con la sua Attention su Dimensione Suono Soft a Roma 3, il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e naturalmente anche gli open day magistrali, l'occasione è perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria, ma non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale, scopri il programma completo ma anche tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
8: Ah, 50 e 50
9: ci risiamo, un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Questa è un po' un'ironia sottile che si nasconde dietro il classico messaggio: beh, per te una felice giornata, have a nice day, Stereophonics. È un modo di dire tipicamente americano, e da qui la rock band inglese ha preso spunto per creare questa canzone. Dietro un buon augurio c'è sempre una vita che comunque ha sempre un po' di problemi. Questo era un po' il succo. 18:37 minuti, ancora una buona serata da parte mia. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Quasi come se nello sguardo, diciamo così, dell'altra persona ci fosse veramente tutto: desiderio, fragilità, ricordi, bisogno in qualche modo di sentirsi vicini. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Allora ragazze, ok il crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Bentrovati da Andrea Soprani. Insulti e minacce a Don Antonio Coluccia nella notte al Quarticciolo durante una passeggiata per la legalità nel quartiere, a cui partecipava anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk. Il prete antispaccio, che è sotto scorta, sarebbe stato accerchiato e insultato da un gruppo di circa 10 persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e denunciato 3 cittadini tunisini per minacce aggravate. Solidarietà da parte del sindaco Gualtieri. Il presidente della Regione Rocca ha detto: il suo impegno merita un sostegno concreto. Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte a Ostia. Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 2.30 lungo via dell'idroscalo 457. Vittima un uomo di 39 anni. Secondo i primi accertamenti, la vittima, di nazionalità romena, era alla guida di un motoveicolo quando, per cause da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Notte di malamovida nella zona di Piazza Nibaliano. Un giovanissimo massacrato da un coetaneo nel bel mezzo di una rissa esplosa intorno alle 4 in via Asmara. L'aggressore è un giovane di 24 anni. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. Da tempo i residenti della zona chiedono alle istituzioni di intervenire. Siamo stanchi di vivere nell'insicurezza. Calcio: l'Italia di Roberto Mancini prepara la sfida contro la Turchia di domani sera al Dall'Ara di Bologna e mette nel mirino i quarti di finale di Nations League. C'è la voglia di ripetere la convincente prestazione dell'andata e il sogno di agganciare o superare il Belgio in classifica. Le probabili scelte di Mancini: Tonali verso un turno di riposo, si rivede Barella e Scamacca prende il posto di Pio Esposito. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile sul Lazio. Segnaliamo una maggiore nuvolosità a tratti nelle aree interne con il basso rischio di precipitazioni. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante. Una giornata prevalentemente assolata con cieli poco nuvolosi. Solo nella seconda parte della giornata nubi più compatte interesseranno localmente le aree interne con qualche locale goccia di pioggia. Clima mite, sulla capitale si arriveranno a toccare i 26 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla app di Trebi Meteo.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con In Forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con In Forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti In Forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Sonoro.

0: suonano i grandi classici italiani sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, in Cesare Cremonini, naturalmente l'avrei riconosciuto con Marmellata numero 25. Intanto alle 19.36 qualcosa vi dice che per questa giornata di domenica 4 ottobre siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento dedicato alle Good Life. Io sono Federico Grilli e ora ti parlo di una frase famosa che è proprio questa: se l'ape scomparisse dalla terra, all'uomo resterebbero 4 anni di vita. Allora, questa frase, diciamo così, viene spesso attribuita ad Albert Einstein, ma non ci sono prove che l'abbia mai pronunciata. Il concetto però resta importante: senza api e altri impollinatori il nostro sistema alimentare cambierebbe profondamente. Anche per questo sta crescendo il cosiddetto turismo delle api, fatto di visite agli apiari, percorsi didattici, giardini melliferi e fattorie sostenibili. È un modo per osservare, diciamo forse più da vicino, gli insetti fondamentali proprio per l'equilibrio naturale, ma capire anche quanto lavoro si nasconda dietro ogni fiore impollinato. Quindi esperienze di questo tipo si trovano per esempio al Muse di Trento, lungo le strade del miele in Slovenia e negli apiari didattici dell'Alto Adige, ma anche nelle aziende biologiche della Provenza. Quindi guardare una colonia al lavoro insegna una cosa semplice: in natura collaborazione ed equilibrio non sono dettagli ma condizioni essenziali proprio per la vita. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Buonasera da Andrea Soprani. Ancora insulti e minacce al prete antispaccio Don Antonio Coluccia, già preso di mira in passato in circostanze analoghe dai pusher di Tor Bella Monaca e San Basilio. Questa volta nella notte di ieri è successo al Quarticciolo. Tre tunisini lo hanno preso di mira con parolacce in italiano e sembra anche in arabo, mentre si trovava nel quartiere per una delle sue consuete passeggiate per la legalità. I tre sono stati identificati. Solidarietà da parte del sindaco Gualtieri. E proprio al Quarticciolo 11 arresti, circa 1000 dosi di crack, cocaina e hashish sequestrate, oltre 2000 euro ritenuti provento dello spaccio. È il bilancio dell'operazione straordinaria dei carabinieri nelle principali piazze di spaccio del quartiere. Un intervento ad ampio raggio che ha portato anche alla rimozione dall'ambiente di 20 metri cubi di rifiuti da parte dell'AMA e al recupero di 4 scooter rubati e all'arresto di un commerciante accusato di aver sottratto energia elettrica per un valore di circa 55.000 euro. Incendio nella notte nel quartiere di Casalbruciato. Intorno alle 1.30 è divampato all'interno di un appartamento al settimo piano di un condominio in via Facchinetti. All'interno dell'abitazione due anziani, un uomo di 89 anni e una donna di 80, trasportati in codice giallo all'Umberto I a seguito di una lieve intossicazione da fumo. Sono in corso le indagini per capire i motivi dell'incendio. Calcio: l'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia domani sera a Bologna. Il CT conferma le sensazioni positive. La cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi e pensare che si possa arrivare a qualsiasi risultato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.

felicemente incanto Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero, in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucineandco.it.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus, 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Dimensione suono soft.

con la loro Demons nella versione acustica. 20 e 36 minuti sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft. Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli e sarò con te fino alle 21, quindi fino alla chiusura del nostro weekend musicale. Ora ti sblocco un ricordo e ti porto indietro al 1983.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 10:57 minuti su Dimensione Suono Soft, insieme a questa meravigliosa ballata firmata da Jovanotti, Mi fido di te. Ora l'attualità e l'informazione di Dimensione Suono Soft.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buonasera da Andrea Soprani. Ennesima bomba carta che esplode sulla via Casilina, la quinta esplosione in zona contro un'attività commerciale in meno di 40 giorni. Nel mirino, nella notte tra venerdì e sabato, è finita la Costantino Rent Cars, l'autonoleggio alla borghesiana riconducibile ai fratelli Emanuele e Alessio Costantino, nomi che contano nella Roma criminale. Nel 2021 i due fratelli erano sfuggiti mentre si trovavano in un bar dell'Alessandrino a un duplice tentato omicidio da Raul Esteban Calderon su mandato di Giuseppe Molisso, in carcere per l'omicidio di Abolic. C'è quindi l'ombra del clan senese dietro la bomba all'autonoleggio. Insulti e minacce a Don Antonio Coluccia nella notte al quarticciolo durante una passeggiata per la legalità nel quartiere a cui partecipava anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk. Il prete antispaccio, che è sotto scorta, è stato accerchiato da tre tunisini che lo hanno preso di mira con parolacce in italiano e sembra anche in arabo. Sono stati identificati. A poca distanza dallo stabile fantasma di via Cesare Tallone, nelle ultime ore si è registrato un nuovo tentativo di occupazione da parte di alcuni soggetti di origine straniera. L'intervento di equipaggi della Polizia di Stato è stato tempestivo ed è scattato dopo una segnalazione di alcuni residenti inoltrata tramite l'applicazione UPOL della Polizia di Stato, consentendo così di ripristinare la inviolabilità del sito preso di mira. Calcio, Mancini verso Italia-Turchia di domani sera a Bologna, il CT pronto per la quarta giornata di Nations League. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, cambieremo qualcosa, vedrete una squadra con più di un interprete diverso. Così Mancini, che aggiunge: Scamacca per Pio Esposito, possibile, e Ken, che non sta bene, torna a casa. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile sul Lazio. Segnaliamo una maggiore nuvolosità a tratti nelle aree interne con il basso rischio di precipitazioni. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante. Una giornata prevalentemente assolata con cieli poco nuvolosi. Solo nella seconda parte della giornata nubi più compatte interesseranno localmente le aree interne con qualche locale goccia di pioggia. Clima mite sulla capitale, si arriveranno a toccare i 26 gradi.

0: gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla di Trebi Meteo.
1: Si chiude qui il nostro weekend musicale su Dimensione Suono Soft. Dopo le previsioni del tempo ci salutiamo, però ti voglio ricordare che ci ritroveremo il prossimo fine settimana, il sabato dalle 13 alle 17, la domenica dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata con le nostre canzoni d'amore proprio qui sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani, riposati. Non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore.

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.